0: che t'ha già fa, che t'ha già di. Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma deceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fa? Che t'ha già di? Che t'ha già fa? Che t'ha già di?
1: Madonna mia, e che vuoi fa?
0: Tu sei bella. Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: È inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Me sono scocciata.